ntho tseo di etsang ha una chelet empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le chelet ha una chelet ha o kgole sharp mfanaka ha o kgole sharp da tsinogonogo ha se yo mo mo tsisa.